0: al aire.
1: Pero a la bola, batiri, batiri, ba, batiri, batiri, ba, batiri, batiri, ba.
2: 12 con 1.